riuscire a distinguere ciò che sei da ciò che hai. Tutto è troppo, è il tempo ormai per fermarsi e chiedersi: ma cosa spingo? Io per chi corro?